0: sikhulume ngempilo yethu. Ukhosi FM lo hamba phambili. Ukhosi FM.
1: Ukhosi FM.
0: Lo hamba phambili.